certo, è certo niscia. Quina mi certo, è certo nulla. Gianna mucchiepa e chiepa e da. Gianna mucchiepa e già. Si hanno chiepa e da. Si hanno chiepa e da.